non profondo. Medaglie incomparabili, camera impagabili, fili tenebrosa, sublime antichità, in aura carta pecora dell'Accademia e titoli, onde son membro nobile di prima qualità, il gran trattato inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignor, l'antico dal moderno, l'interno dall'esterno, nei maschi e nelle femmine più ogni altro gente al cuore. Lo spagnolo. Rappiate che non loghe che degli avoli bifavoli con le natisse storie che di quel che non ne fu di pomi stelle e croci, nastri e collane d'ordini e grosse come noci, sei sperma stelle lù. La polacca. L'opera più squisita d'autori prelibati che fatto sono gloria della modernità, disegni colorati dell'atto più terribile da Roma convinciva, il bel po' che sta. La francese. Scatole, scatoline, coschiglie e cassettini, che pentesimo nascondono se aquile de d'amor. Ma tante nuove fragile, più chiuso sta in dottino, il nuovo cappellino con nastri in bavi e fior. Il tedesco, dissertazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti afonici ridesterà il tutto, dei nuovi effetti tonici le rare produzioni, dei coni di tromboni, modelli ignoti ancora. L'inglese. Viaggi intorno al globo, c'è sedi di Moraino, oriundo della China, sotto il cuore c'è c'è. Ho mio pistola vento, cambiali come il toro, e beh che parlamento, c'è volte legge qui. Il francese. Varie dei pancorazzi, litografie squisite, bene ricombattite, con chi dei due colori, son posi sacra intendo, ritratti in bigliettini, con molti ricordini dei suoi pelici amori. Russo. Notiste tipografiche di tutta la Siberia, cucchetti geografiche dell'Ottoman Impero, gesti bellini e morti nelle preziose collezioni, con penne di caponi e nastri per cimier, gesti bellini e morti nelle preziose collezioni, con penne di caponi e nastri per cimier, e per cimier, e per cimier. Sta tutto all'ordine? Non ve che dire, nel mio partire si può tardare.